Su una spalla mi si posò e un petti rosso udendo ciò da una spalla poi

una spalla mi si posò da un petti rosso udendo ciò. Da una spalla poi mi volò. Su vieni, dolce Erika, un bacio che cos'è?

mondo c'ho su una spalla mi si posò e un pettirosso udendo ciò da una spalla poi mi volò. Lei disse tuo fratello è, non posso dormire con te. E il mio coltello allora uscì e sei volte al cuore la colpì. E un pettirosso vedendo ciò su una spalla mi si posò. E un pettirosso vedendo ciò da una spalla poi

c'è Erika, nel pozzo scendi giù, è la tua tomba in fondo là, mai nessuno ti ritroverà. È un pettirosso, vedendo ciò, su una spalla mi si posò. È un pettirosso, vedendo ciò, da una spalla poi mi volò. E il pettirosso poi sparì, non lo rividi più. Ma un brutto giorno ritornò e il delitto mio raccontò.